forse qualcuno protesterà. Dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità, non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri all'otto.

pensate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e dai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti costretta a vendere Cristo e i santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità. Che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponde, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli, questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

che vogliono Mario. Quelli che cantano dentro nei dischi perché c'hanno i figli da mantenere, oh yeah. Quelli che da 20 anni fanno un lavoro d'equipe convinti di essere stati assunti da un

Perché dicono che la politica è una roba sporca, e quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che Mussolini è dentro di noi, ma va. Quelli che vorrebbero arruolarsi nell'SS ma non hanno il fisico e non possono darci la divisa, e allora fanno le scuole di sopravvivenza e muoiono tutti. Purtroppo quasi tutti. Quelli che hanno il padre che fa il prete. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane.

infatti bisognerebbe ammazzarli tutti, insomma, e andare a posto un minimo. Quelli che il nuovo policlinico è una visione del cielo. Quelli che erano 150 ergastoli, tutti giovani, pronti e forti, tutti assolti. Quelli che la mafia non ci risulta. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere non piedati.

quelli che ha detto il telegiornale. Ha detto il telegiornale. Cioè, mai ha detto il telegiornale. Ha detto che piove. L'ha detto il telegiornale. Va bene, mo, l'ha detto il telegiornale. Quelli che il primo furto non si scorda mai. Quelli che si ricordano. Quelli che hanno cominciato a lavorare da piccoli, non hanno ancora finito adesso e non sanno ancora che cazzo stanno facendo.